L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Grazie, un grazie al dottor Safe. Questa era Tu mi piaci tanto. Applausi per il dottor Safe, che ieri sera era sul palco del Radio Z Future Hits Live. Lo so perché me l'ha detto Cianna. Cioè, in realtà l'ho anche visto, a parte che me l'ha detto Debora, in realtà, ma voi che ve ne frega. Comunque l'ho visto perché ero lì negli studi a
1: ne
0: seguire...
1: Vale il vino.
0: Sì, grazie, a seguire il super evento di ieri sera. Non ha cantato questa, ha cantato con Bresh, quella canzone là sulla quale c'è grande confusione, perché c'è la versione con Bresh, c'è la versione senza Bresh, c'è la versione che Bresh fa solo le sporche, insomma, questa è la vita degli artisti, non sai mai cosa aspettarti da loro. LB1, I Need a Sign, su Z.

I Need a Sign, Show Me Love, LB1 su Radio Z, 19 e 15 minuti qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria. E a proposito, grande mistero, l'avete visto ieri sera se avete seguito Radio Z Future Hits Live, grande mistero attorno all'identità dopo Liberato, dopo Da Sup, anche prima stanza a destra. C'era anche Junior Kelly, ecco, prima stanza a destra, tutto scuro, coperto, è l'unico ricordo.

Anche Emi Schilla nella nostra playlist in questo giovedì 3 di settembre, 19 e 20 minuti. Questa è una delle sue hit, Roller Coaster, dal 2018. Tanti messaggi al 335 30 10 25 riguardo al Radio Z Future Hits Live. Ci scrivono addirittura: ciao Edo, ciao Radio Z, io ieri ho festeggiato il mio compleanno con amici guardando il Future Hits Live di Radio Z a casa. Buonasera, se vabbè, i complimenti non mi piacciono, però grazie anche per i complimenti e tanti auguri. A questo punto un po' in ritardo, Angelina Mango con Marco Mengoni, anche loro ieri sera c'erano a Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Devo dire non male, come direbbe qualcuno di mia stretta conoscenza, non male, questo duo Angelina Mango con Marco Mengoni, li abbiamo ammirati, il termine giusto. Ieri sera sul palco dell'Arena di Verona hanno cantato proprio questa, Canto d'amore, e adesso arriva la canzone vincitrice di Power It's Estate di RTL 102.5, l'altro ieri all'Arena di Verona, questo è Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 panoramica, dove è stata disposta la chiusura tra il bivio per la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna per un veicolo in panne. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio o Pian del Voglio può in alternativa percorrere la 1 direttissima e uscire a Badia. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Scandicce e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 40 minuti. Sempre sulla 1 per un incidente da poco risolto troviamo 5 km di coda tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. Il traffico ha ripreso dunque a scorrere su tutte le corsie e sulla 14 in chiusura per gli intensi flussi di traffico segnaliamo coda a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima con il tratto che si percorre in circa 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: The Giornalisti, e parte un po' la lacrimuccia quando ritornano. Era il 2017, questa la loro Riccione, una delle loro hit. 19:38, torniamo tra pochissimo.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
3: Presente.
4: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
3: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ho messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Tutto.
10: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
9: Tutto.
10: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
0: Le 19:40, si torna in diretta qui in Avveri Z in questo giovedì 3 di settembre che ha il sapore dei ricordi. Il sapore dei ricordi delle serate di ieri e dell'altro ieri sul palco dell'Arena di Verona. Abbiamo visto anche questo gruppetto qui con questa hit totale. La canzone si chiama Partenope, ovviamente avete già capito di chi sto parlando. Sulla musica di Merck & Cremon, Serena Brancale con i Colors.

Ci piace come questa, Partenope, Serena Brancale, The Colors, Merken Cremon, tutta un'allegra combriccola che abbiamo potuto ammirare proprio ieri sera, appunto lo dicevamo, sul palco del Radio Z Future Hits Live, 19:44, direi che si cambia registro con questa Clan, questa è Caffè con Rock.

E questa era Gali con la sua Paprika, 19 e 49 minuti qui in Aperizzeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Tra l'altro, tra i vari gusti, che ne so, delle patatine nei sacchettini, la paprika, beh, la paprika, boh, forse ketchup, meglio? No, mi dicono di no. No, meglio paprika. No, paprika no. Classico, gusto classico, oppure ketchup, perché me ne mangiavo quando ero piccolo, ma questo non credo che interessi a nessuno. Arriva Artie 5 con la sua Swag Music su Zeta.

0: Lo chiamano Big Five, lo facciamo anche noi. Allora, questo era Big Five, meglio noto come Artifive, la sua Swag Music. L'abbiamo sentito anche lui, abbiamo sentito ieri sul palco dell'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live. Uno stile, devo dire,
1: la Madonna.
0: Sì, esatto, uno stile molto riconoscibile, sto la bubu di mezzo metro attaccato alla cintura, devo dire che insomma faceva il suo effetto. Arriva Shiva con Geolier, la loro Bad Bad Bad.

0: Where is my husband? Questa era Ray su Radio Z 1959. Domanda alla quale non credo possiamo rispondere. A parte che non è una domanda, perché nel titolo, se leggo ancora bene, quello credo sia un punto esclamativo. Quindi, dov'è mio marito?
1: Grazie. Cioè,
0: grazie a lei, ma non è una domanda. Forse hanno sbagliato, avrebbero dovuto mettere un punto interrogativo. Cioè, sembra troppo una domanda.
2: Ma perché te frega? Ma pensa per te, sì. Pensa alle corna tue.
0: Anche questo è assolutamente vero, Le 20 in punto su Z.

Eh no, non è Francesco, così canta Amelie nella sua ultima canzone, che è uscita da un po', ma la già la stiamo sempre ascoltando con grande piacere, grande passione. La nostra amica Amelie, anche lei era sul palco nel pre-show del Radio Z Future Hits Live, quindi insomma la seguiamo sempre con grande attenzione. Adesso arriva 22 Simba qui su Radio Z, due passi dal cielo, non uno in più.